0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di